chanchima chikotele. Ukelo wo uluta uwa, utakelo moka. Chena teko cha malemba che kumbamu. Teko china che bonson kento. Mukento ebuta zolota. Ni mwanto fiafiechi. Mboko kelo wa malemba.